0: nel diavolo?
1: Yes, in the devil, yes.
0: Interessante. E com'è il diavolo? L'ha visto?
1: Yes, I've seen him.
0: Ce lo descriva un po'. Cos'è? Un caprone, un pipistrello, un gatto nero?
1: Oh no, I'm English, not Catholic. To me, the devil is cheerful, agile.
2: Let me